0: 10:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Buongiorno dal programma italiano di Radio Fiume, in studio Gianfranco Mixa. Sviluppi clamorosi nel maxi scandalo che scuote lo sport croato. È stato arrestato il direttore dei programmi del Comitato Olimpico, Damir Segota. In manetta anche la moglie, accusata di riciclaggio. L'operazione coinvolgerebbe anche il segretario generale del Comitato, Siniša Krajač, la cui abitazione è stata perquisita. Il tutto rientra nell'inchiesta sull'imponente truffa da 30 milioni di euro ai danni della federazione sci, guidata dall'ex direttore Vedran Pavlek, attualmente latitante. Densa agenda per la riunione di oggi del governo. Tra i punti principali, l'approvazione del piano d'azione per la gestione dei rischi di catastrofe e le decisioni per garantire le scorte di gas in vista della stagione dei riscaldamenti. Spazio anche al sociale. In arrivo un programma di sostegno abitativo per i giovani nelle aree rurali e i finanziamenti per libri di testo, mense e trasporti scolastici per il prossimo anno. Dalla sfera locale è in corso l'undicesima seduta del Consiglio cittadino di Fiume, aperta come di consueto dalle interrogazioni dei consiglieri. Al centro del dibattito la situazione della municipalizzata Cistocia. Con l'ombra dello sciopero a un passo si susseguono le polemiche sulle condizioni dei lavoratori e sullo stato di pulizia della città, in vista dell'ultimo incontro di conciliazione di domani tra vertici aziendali e sindacati. Per la cultura, gran finale stasera per le notti estive di Fiume. Alle 21, in piazza della Risoluzione fiumana, andrà in scena il gala operistico Opera in Fiamme. Sul palco, l'orchestra sinfonica, il coro e i solisti dell'Opera di Fiume, diretti dal maestro Valentin Hegel. Per lo sport calcio, tutto pronto per l'esordio europeo del Rijeka. Stasera, alle 20:45, i fiumani ospitano al Rujevica i nord irlandesi del Derry City per l'andata del secondo turno preliminare di Conference League. Diamo uno sguardo al meteo. Alle 10 a Fiume registrati 25 gradi dopo una minima notturna di 21. Umidità è relativa al 45% con alta pressione atmosferica. Sul Quarnero, tempo in prevalenza soleggiato con nuvolosità variabile. Nel corso del pomeriggio

0: 12:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Buon pomeriggio da Radio Fiume. Clamorosa svolta al Consiglio cittadino di Fiume. La sindaca Iva Rincic ha annunciato che la città presenterà a breve una denuncia penale all'USCO contro l'ex sindaco Vojko Obersnel. La misura riguarda il controverso progetto del garage sotterraneo di Piazza Klobučarić, segnato negli anni da gravi problemi strutturali, contenziosi legali e costi milionari. Sempre al Consiglio cittadino, la sindaca Iva Rincic ha rivelato che la gestione del celebre yacht di Tito, il Galeb, costerà alla città di Fiume circa 1 milione di euro all'anno. Di fronte alle elevate spese di manutenzione e ai mancati ricavi commerciali, l'amministrazione sta ora valutando la possibilità di indire un referendum cittadino per far decidere direttamente ai fiumani il futuro dell'imbarcazione. Cambiamo tema, importanti novità dalla seduta del governo croato. Sul fronte energetico è arrivato il via libera al piano per garantire le scorte di gas in vista della stagione fredda. Stretta poi sulla peste suina africana, il premier Andrej Plenković ha confermato lo stanziamento di 51 milioni di euro per risarcire oltre 4.000 allevatori colpiti dall'epidemia, annunciando un rafforzamento della biosicurezza e dei controlli sui cinghiali, con circa 3.800 capi già abbattuti da inizio anno nelle regioni centrali del paese. Spazio infine al sostegno per i giovani nelle aree rurali. Approvato un programma da 1 milione di euro per facilitare l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione della prima casa nei piccoli comuni e incentivare il ripopolamento delle campagne. Guardiamo ora agli esteri con la situazione in Medio Oriente nel servizio di Isabel Vidaic.
2: Nuova escalation in Medio Oriente. Le forze statunitensi hanno colpito obiettivi militari in Iran, prendendo di mira basi navali, depositi di missili e droni e sistemi di difesa aerea. Donald Trump ha minacciato di colpire ponti e centrali elettriche in risposta a eventuali attacchi contro le navi nello stretto di Hormuz. Teheran ha replicato che la sicurezza nella regione sarà possibile solo con il ritiro delle truppe americane.
0: Andiamo avanti. L'Unione Europea vara il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. La stangata amplia i vincoli a 32 banche russe, alle piattaforme di criptovalute e al commercio di greggio, prendendo di mira per la prima volta anche la cosiddetta flotta ombra. Resta inoltre congelato per un altro anno il tetto al prezzo del petrolio russo. Come sottolineato dalla Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, le nuove misure puntano a colpire al cuore la capacità di Mosca di finanziare la guerra in Ucraina. E noi terminiamo con il meteo. Alle 12 a Fiume rilevati 27 gradi. Sul Quarnero tempo prevalentemente soleggiato con nuvolosità variabile. Nel corso del pomeriggio l'addensarsi delle nubi potrà portare piogge locali e temporali, soprattutto nel Gorski Kotar. Soffia debole vento sud-occidentale. Massime per oggi fino a 30 gradi. Per il momento è tutto. Prossima edizione, il GR delle ore 16.

0: Sono le 16 esatte.
1: Radio Fiume. Giornale radio.
0: Ancora buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Fiume, in studio Gianfranco Mixa. Terremoto giudiziario nello sport croato, l'USKOK ha avviato un'operazione anticorruzione nell'area di Zagabria con arresti e perquisizioni. Tra i fermati figurano Damir Šegota, direttore dell'ufficio per il programma olimpico del Comitato Olimpico Croato, e la moglie. Perquisizioni in corso anche negli uffici del segretario generale Siniša Krajač, che al momento non risulta indagato. L'inchiesta si collegherebbe al filone sulle presunte irregolarità finanziarie e sui pagamenti illeciti per circa 30 milioni di euro che coinvolgono l'ex direttore dello sci alpino Vedran Pavlek. Cambiamo argomento. Importanti novità dalla seduta del governo croato. Italo Banco ci porta tutti i dettagli. Sentiamo.
2: Nuove misure del governo per contrastare lo spopolamento delle aree rurali. L'esecutivo ha approvato il programma 2026 a sostegno delle giovani famiglie che acquistano, costruiscono o ristrutturano un'abitazione nei piccoli comuni. L'obiettivo, ha spiegato il ministro dell'Agricoltura David Vlahicic, è favorire la permanenza e l'arrivo di nuovi residenti nelle campagne, con particolare attenzione ai giovani agricoltori. Per il programma è stato stanziato 1 milione di euro. Lo scorso anno ne hanno beneficiato 682 famiglie in 88 amministrazioni locali. La Croazia rafforza le misure contro la peste suina africana. Il premier Andrej Plenković ha annunciato che lo Stato ha già stanziato circa 51 milioni di euro per risarcire gli allevatori colpiti e sostenere il settore con aiuti destinati a 4.400 beneficiari. Il governo punta ora a intensificare i controlli, rafforzare le misure di biosicurezza e aumentare l'abbattimento dei cinghiali, in collaborazione con le associazioni venatorie per contenere la diffusione del virus. Dall'inizio dell'anno sono stati confermati 101 focolai negli allevamenti e 187 casi tra i cinghiali. Nelle regioni di Osijek, Baranja e Virovitica, Podravina sono già stati abbattuti quasi 3.800 suini.
0: Guardiamo ora gli esteri con la situazione in Medio Oriente nel servizio di Isabel Vidaic.
3: Nuova escalation in Medio Oriente. Le forze statunitensi hanno colpito obiettivi militari in Iran, prendendo di mira basi navali, depositi di missili e droni e sistemi di difesa aerea. Donald Trump ha minacciato di colpire ponti e centrali elettriche in risposta a eventuali attacchi contro le navi nello stretto di Hormuz. Teheran ha replicato che la sicurezza nella regione sarà possibile solo con il ritiro delle truppe americane.
0: Andiamo avanti. L'Unione Europea vara il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. La stangata amplia i vincoli a 32 banche russe, alle piattaforme di criptovalute e al commercio di greggio, prendendo di mira per la prima volta anche la cosiddetta flotta ombra. Resta inoltre congelato per un altro anno il tetto al prezzo del petrolio russo. Come sottolineato dalla Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, le nuove misure puntano a colpire al cuore la capacità di Mosca di finanziare la guerra in Ucraina.
1: Notizie locali.
0: Clamorosa svolta al Consiglio cittadino di Fiume. La sindaca Iva Irincic ha annunciato che la città presenterà a breve una denuncia penale all'USKO contro l'ex sindaco Vojko Obersnel. La misura riguarda il controverso progetto del garage sotterraneo di Piazza Klobučarić, segnato negli anni da gravi problemi strutturali, contenziosi legali e costi milionari. Sempre al Consiglio cittadino, la sindaca Iva Irincic ha rivelato che la gestione del celebre yacht di Tito, il Galeb, costerà alla città di Fiume circa 1 milione di euro all'anno. Di fronte alle elevate spese di manutenzione e ai mancati ricavi commerciali, l'amministrazione sta ora valutando la possibilità di indire un referendum cittadino per far decidere direttamente ai fiumani il futuro dell'imbarcazione. Per la cultura, grande finale stasera per le notti estive di Fiume. Alle 21, in piazza della Risoluzione Fiumana, andrà in scena il gala operistico Opera in Fiamme. Sul palco l'orchestra sinfonica, il coro, i solisti dell'Opera di Fiume, diretti dal maestro Valentin Hegel. Grandi novità al Teatro Nazionale Croato di Fiume per la stagione 2026-2027. Tra ricche coproduzioni e tante prime rappresentazioni, il Carterone dello Zeitz si prepara a festeggiare un traguardo storico, gli 80 anni di attività del dramma italiano. Abbiamo approfondito le proposte in cartellone proprio insieme alla direttrice ad interim della compagnia di prosa in lingua italiana, Noemi Destardo. Sentiamo.
4: Iniziamo la stagione con un progetto molto importante, perché quest'anno il dramma italiano festeggia 80 anni, quindi non solo ci saranno un sacco di programmi, diciamo, nel segno di questi festeggiamenti, ma facciamo anche una prima importante con un regista che abbiamo invitato a Fiume, Carmelo Rifici, e a cui abbiamo in un certo senso commissionato uno spettacolo che ci rappresenti. Lui per questa occasione ha scelto i 6 personaggi in cerca d'autore di Pirandello, nella riscrittura di Fabrizio Sinisi, e perché ha deciso di parlare di Fiume, di un contesto in cui la nostra città, che storicamente è stata segnata da tante, diciamo, diversità culturali, politiche e identitarie alla fine, mette in scena uno spettacolo insieme anche al dramma croato, in cui è come se gli attori croati interpretassero la famiglia che viene a chiedere, cioè i 6 personaggi che vengono a chiedere a una compagnia che prepara uno spettacolo per i festeggiamenti degli 80 anni che metta in scena la loro storia. Quindi praticamente sposta, diciamo, anche Pirandello in una Fiume contemporanea e nel nostro contesto storico. E Carmelo Rifici, oltre che essere regista, è anche il direttore artistico del teatro LAC di Lugano, Lugano Arte e Cultura, che con noi entra in coproduzione per questo spettacolo, per cui i 6 personaggi in cerca d'autore verranno anche presentati a Lugano a dicembre di quest'anno. Dello stesso regista vedremo la prima di Orestea, una grande coproduzione che facciamo, in cui c'è anche il Piccolo di Milano, che vede la partecipazione del nostro attore Stefano Iagulli. Quindi sono molto felice, perché in realtà partiamo veramente con un grande supporto di grandi teatri italiani, quindi cioè, mi fa piacere che tutte queste storie si intreccino un po' e che abbiano, diciamo, un senso anche più grande. Poi facciamo un altro grande progetto, che è l'Orlando Furioso. L'Orlando Furioso verrà messo in scena, debutterà al Teatro Nazionale di Genova, con cui coproduciamo questo spettacolo, per la regia di Davide Livermore. Davide Livermore, oltre che essere un regista di teatro e di teatro d'opera molto conosciuto, probabilmente al pubblico risuona più come il nome che ha fatto la regia dell'inaugurazione delle Olimpiadi Milano Cortina, molto famoso per i suoi grandi impianti, per le sue fantastiche scenografie, scelte tecnologiche. Da noi presenterà l'Orlando Furioso a febbraio del 2027. Poi continuiamo con una collaborazione con un regista che con noi ha lavorato allo spettacolo La moglie saggia, perché ci siamo trovati molto bene, e quindi Giorgio Sangati, questo regista, torna a lavorare con tutta la compagnia in uno spettacolo completamente, cioè interamente nostro, di nostra produzione. Che poi sarà uno spettacolo, uno di quelli che, diciamo, se mettiamo da parte queste grandi prime, queste grandi produzioni, sarà lo spettacolo che avrà l'obiettivo di viaggiare e di presentarsi in tutte le comunità degli italiani del nostro territorio.
0: Questo per quanto concerne il cartellone.
4: Esatto.
0: E che cosa ci racconti di te? Ora stai ricoprendo la carica di facente funzione, da domani il dramma va in vacanza, torna a settembre.
4: Sì, allora sono molto felice, perché ho in un certo senso ereditato un programma che era già ben solido. Però ho ereditato anche una fiducia da parte della sovrintendente e dei miei colleghi, per cui abbiamo in piano tante anche sorprese, tante cose nuove a cui abbiamo pensato noi, io e gli attori, e quindi ecco, rimarrete informati e verrete stuzzicati un po' da tutte le novità che stiamo preparando per voi.
1: lo sport.
0: Calcio, tutto pronto per l'esordio europeo del Rijeka. Stasera alle 20.45 i fiumani ospitano al Rujevice i nordirlandesi del Derry City per l'andata del secondo turno preliminare di Conference League.
1: Che tempo fa?
0: Sul Quarnero tempo prevalentemente soleggiato con nuvolosità variabile, con l'addensarsi di nubi sono possibili piogge locali e temporali, soprattutto nel Gorski Kotar. Soffia debole vento sud-occidentale, le massime di oggi fino a 30 gradi. Intanto alle 15 a Fiume registrati 28 gradi con umidità relativa al 36% e condizioni di alta pressione atmosferica. Le previsioni per domani, tempo in prevalenza soleggiato con nuvolosità contenuta. Soffierà bora da moderata a sostenuta con raffiche locali di tempesta, ma con una attenuazione prevista nel corso del pomeriggio. Mare poco mosso, massime lungo la costa stazionarie tra 27 e 30 gradi, in Gorski Kotar tra 20 e 25 gradi. E concludiamo qui il nostro GR realizzato in regia da Mauro Toncinic. Prossimo appuntamento informativo domani mattina con il notiziario delle 10.30. Grazie dell'attenzione e buona serata da tutti noi.